0: puoi passare a prendere tu lo stesso.
1: Back on That's Amore, you just listened to the new entry of this week called Tony Pitoni. Yes, it's a really funny name. I don't know, I mean, for me it sounds funny. Great voice, nice music, bit of silly lyrics. Tony Pitoni è uno di quei personaggi che quando arriva ti fa pensare, oh, ma questo da dove è uscito? In realtà la sua storia è più interessante di quanto sembri. È nato a Siracusa nel 96 e prima di diventare il Tony Pitoni ha studiato recitazione e si è trasferito negli UK, dove ha frequentato l'Accademia di Arti Drammatiche vicino a Londra. E quindi prima, insomma, ancora della musica, per lui c'è stato il teatro. E questa cosa, secondo me, si sente tantissimo in quello che fa oggi. Infatti non è solo un cantante che canta canzoni strane, ma costruisce attorno a... al cantare un personaggio. So his background is actually in acting and theatre. He moved to the UK and studied performing arts and worked as a performer before getting into music. And you can definitely hear that theatrical side in everything he does today. Poi è arrivato il Covid, il mondo dello spettacolo si è fermato, lui ha deciso di spostare tutta quell'energia nella musica e nel 2020 ha pubblicato il primo progetto che si chiama nel 2067, che è stato realizzato insieme al DJ e producer Jerry Canaglia. Nello stesso periodo ha provato anche X Factor, dove ha portato una versione volutamente assurda e neomelodica di Alleluia. Mika gli ha riconosciuto una preparazione tecnica, ma il resto della giuria lo ha eliminato. So when the pandemic hit and live entertainment stopped, Tony Pitoni turned his attention into music. His first project came out in 2020 and around the same time he auditioned for X Factor Italia, and with a very, very unusual, almost neomelodic version of Alleluia. E qui c'è già una cosa interessante. Tony Pitoni non sembra particolarmente interessato a essere preso sul serio, diciamo nel modo tradizionale, anzi la provocazione diventa parte del suo progetto. Negli anni successivi arrivano singoli come Striscia, Polietilene e Donne Ricche, tutti pubblicati fra il 2023 e 2000, no, questi nel 2023, poi nel 2024 esce Anima Mia, Ne ho patentate che ci siamo appena ascoltati e altro. Over the next few years, he released a series of singles, gradually building this very particular mix of pop, electronic sounds, irony, and deliberately provocative lyrics. And in fact, we're going to listen to one, if you have kids that speak Italian, cover their ears, because it could be a little bit provocative. If they don't worry, they won't get it. La prossima canzone, se avete bambini piccoli, magari chiudete gli orecchi, è un po' provocativa, infatti si chiama Culo. La canzone si chiama Culo. So the next one is called Culo, which means S.
2: Lo sai che ti amo, ma a volte è difficile, sai? Io mi perdo, mi strappo e arriviamo sempre allo stesso punto.

amore mio, perché non vieni a casa mia? Sono da sola, c'è la mia coperta calda che ti piace tanto, i popcorn, e poi guardiamo un film.

All right, you just listened to Tony Pitoni, super, super provocative, and I hope you don't understand Italian too much because that was full on. Anyway, but if you did, I hope you didn't get offended. E il brano che in origine era stato pensato nel 2019 con il titolo Cuore, poi è stato completamente rielaborato e rimane una specie di ballata sentimentale R&B, ma con un titolo e alcune frasi decisamente poco romantiche. E proprio, insomma, questa scelta diventa parte del gioco. Nel 2025 il pezzo esplode online e arriva addirittura al primo posto della Viral 50 di Spotify, quindi insomma, spero non vi siete offesi, ma è una canzone famosissima. E poi insomma è diventato culo, basicamente. Nel frattempo del 2025 è arrivato il suo secondo album, semplicemente intitolato Tony Pitoni, ed è un disco che mette insieme elettronica, R&B, indie, pop e una buona dose di trash consapevole. Dentro ci sono brani come quello che ci siamo appena ascoltati e altri che diventano sempre più riconoscibili, mentre il personaggio comincia a uscire dalla nicchia dei social e arriva ad un pubblico molto più ampio. His 2025 album, simply called Tony Pitoni, takes that whole idea further, mixing electronic music, R&B, indie pop, and a very deliberate sense of humor. And at this point, he started moving from internet cult figure into the wider Italian music scene. And then he released Peccato per I Testi, an acoustic EP that stripped some of those songs right back. So underneath all the provocation, you actually get to hear the songwriting and the voice much more clearly. Poi nel 2026 Tony Pitoni fa un altro salto enorme, pubblica Scappezzolate, che diventa la sigla ufficiale del Fanta Sanremo, e da lì arriva anche sul palco dell'Ariston. A Sanremo 2026 si presenta nella serata delle cover insieme a Dito nella Piaga con The Lady is a Tramp. E contro ogni previsione vincono la serata delle cover. Una collaborazione molto surreale, ma perfettamente in linea con il personaggio. And then came the really unexpected part. Sanremo 2026, he performed The Lady is a Tramp with Dito nella Piaga during the cover night, and they actually won the night, so why not to play it for you? At least this has no swears in it. So this is Lady is a Tramp.

di lasciare la terra e ciò che sarà. E se ti accorgi che c'ho gli occhi rossi, forse perché tu non piangi mai, hai capelli lì.

che è l'uomo migliore, ma lo prendono in giro perché sa volare. L'uomo cannone sfiora le stelle, ma il pubblico mangia e ride a crepapelle. Turbolenze violente, trema la fusoliera, urla senza arrossire, mi sento morire.

0: Alle ore 4:20 di un giorno infrasettimanale erano già tutti andati via. L'uomo cannone pervaso da una...
1: You're listening to Bay FM 99.9.

che la la, che la la, non sapo che piacere che mi fa. Me ne figlia nata più bella e zetella resterà, che la la.